0: Rock.
1: Non dite che non è un nascito.
2: Non c'è niente più. Perché chissà. Non mi chiedi.
1: Non mi chiedi.